0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.